ma come fanno i pesciolini a far l'amore se sono muti e non si possono parlare? Ma come fanno i pesciolini quando anch'essi con ardor le loro belle se ne vanno a corteggiare? Laggiù nessun li può vedere in fondo al mare pur

tutto il mio barbier. Non scambiatemi per matto, solamente son distratto. La cagion ve l'ho già detto, e di due begli occhi ner. Io la vidi e tosto me ne innamorai, e da lei da quell'istante sol pensai. Ma pensando

fa così, non parlar d'amor Mario, la mia vita non sei tu, questa notte al chiar di luna certo non verrò, parti pur se vuoi partire, tanto non mi fai soffrire, non portarmi tante rose sia spinose o no, e se tu non scriverai

No, la mia stella non sei tu, gira ancora gli occhioni blu. Se tu guardi i marinai, credi, non morrò. La canzone del